0: 1020 AM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?